0: Mano di Norina e un annuo assegno di 4.000 scudi.
1: Fate lo zio e fia verde.
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Lo tengo!
4: Ed io consento, corri a prender Norina, reca.